barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, resto la barba, ma la sequiglia, resto il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono.

Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non mancherà. Figaro, bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo, bravissimo.